0: Joan, Rolo, Sky, El Oso.
1: La extraño, dice. Lo sto misurando de una manera che lei mi va a piacere. Che ricorda sentire insieme a